0: prossima.
1: È un respiratore che abbiamo solo noi.
2: Dice che siamo stressati, in Italia non si vive. Arriva a fine giornata, tocca, fa cose cattive. Siamo tutti per le strade, a litigare da capocciate. Ma io so che in fondo al cuore la poesia voi l'ascoltate.